egoista, certo. Perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco.

fai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza

così è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.